Se ne scordo nel tansio. E quando il tuo mi ha pegato, hai così lì, trovavo sana via.